0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One.
2: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: mattino.
1: È mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso, si parla

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Buongiorno Covricola, buongiorno Radio Slambers West. Ma quale app, ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, Omar D'Averzo!
3: Gli scombriccolati del mare.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione, no, assolutamente no. Poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio, cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi dice, va de là, balabiot.
2: È venerdì, il svegliamondo sveglia.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere.
2: Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
3: Ladies and gentlemen, from Bergen, Milano and the Canary Island, the Combricola, e sai cosa ascolti? Forse.
4: La Combricola.
5: La Combricola.
4: La Combricola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto: qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. Ah, ah, ah, ah.
2: E alla mattina quando le venzi, pizza la combricola tutte, resta da via il guli guli guli.

0: Ciuiciua, con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
1: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
2: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. La musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Number One dei Mapparigi di Trebi Meteo. Restiamo in balia dell'anticiclone africano anche questo venerdì 26 giugno sul centro-nord Italia. Il tempo non significa che resterà asciutto ed assolato sempre e dovunque. Difatti l'alto livello di umidità e il gran caldo determinano la formazione di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco nelle ore centrali del giorno. Fenomeni che tornano a presenziare principalmente sui rilievi alpini centro-occidentali, localmente sull'Appennino. Le temperature diurne restano elevate soprattutto sulla pianura padana attorno ai 37-38 gradi, ma il caldo si farà sentire anche nella notte al mattino, valori minimi difatti in diverse zone attorno ai 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che il gran caldo sarà in ulteriore intensificazione nel weekend. Considerata la situazione, vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
2: Buongiorno da Gigi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combricola.
2: Help me, sono pigro e ingrasso. Aiuto, dottor Pautasso.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino. Everybody get up.

0: gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Svegli al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
2: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando quattro biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico, la combrico con la qua, con la Doria Ani, Sergio Siro Oni e Pat Romano ci faranno divertir.
2: Buongiorno combricola, sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione. Ciao Federico.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Perché la persona se non fa venire il mal di Coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, finì da lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
2: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Sergio Sirone. Poi ne riparliamo. Baci baci.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi come ogni mattina vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Scombricolati, pensione? Sì, fra 2 mesi pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao.
2: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
3: È arrivato il momento di salutarci, cari ascoltatori, ma non andate via, tra un attimo la combriccola.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Comincia la combriccola, vi aspettiamo.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. I mondiali di calcio, l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2, mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1, mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
1: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Ciao!
1: Buongiorno, buongiorno, ciao Manu, ciao Sergio. Dai che forse ho recuperato quasi il 99% della voce. Bene. Ce l'ho fatta dopo 3 giorni, mannaggia.
2: Mamma mia, ti prego, gorgheggia tutto il tempo. No,
3: no, no, basta, no, basta, no,
1: sì, ok.
2: Che se ne arriva, stavo scherzando. Dai che forse finalmente ho recuperato il 90% della vista. E oggi una bella giornata. Tu cosa dovevi recuperare?
3: Niente,
2: Sergio?
3: Io oggi ho la gotta del pover'uomo perché ieri sono stato invitato in un ristorante molto carino di carne. Mi hanno invitato e ho cominciato a mangiare la carne alle 8, ho finito alle 22.
1: Come se non ci fosse un domani.
3: Come se non ci fosse
1: Fantastico.
3: Un domani. E oggi ho la gotta del pover'uomo.
1: Tutta carne rossa o anche un po' carne di carne
3: rossa,
1: bianca?
3: No, tutta carne rossa. Non riesco a camminare, non riesco a respirare, ma va bene così, sono
2: ma
3: morto.
2: Ma che meraviglia,
3: ma
2: ragazzi. Eccoci qua, benvenuti nell'RSA di Radio Number One. Patrizio Romano, Sergio Sironi, Manuela Dornani. E i primi della classe oggi, informissima come avete già sentito.
0: Patrizio!

0: Mettome di Fulminacci, la prima canzone che abbiamo scelto per voi questa mattina nella combricola di Radio Number One. Quando sento questo silenzio ho paura.
1: No, perché mi viene sempre in mente maledetti, maledetti, maledetti.
2: Direttamente, signore e signori, come primo esperimento della combricola arrivano loro.
3: I primi della classe.
4: Ma la donna cannone,
0: Lombarda Berzo,
4: è la fidanzata di Alfio, la donna cannone?
1: No!
0: Potrebbe essere, sono fatti l'uno per l'altro.
5: Buongiorno combricola, buongiorno Radio Number One, primi della classe. Che giorno è oggi?
0: Allora, venerdì.
5: È venerdì, e il venerdì a lavoro non si suda.
0: No.
5: Oggi non si fa un'emeritata cip.
0: No,
5: si rubano le ore al datore di lavoro. Ciao a tutti, un bacione.
1: Non esageriamo, non esageriamo.
5: Lavoratori.
1: Ancora. Ma basta.
4: Comunque, per l'amico Opar, oggi dico
0: Opar.
4: Omar. No, c'ho la gotta del paura. Non si dice Omar, si dice Opar o con G, quindi devo dire la verità. Non si suda, si zampilla oggi.
1: Sì, è vero. È vero. Ha ragione. È peggiorata la situazione nettamente. Hai visto che ho eliminato le maniche dal mio outfit radiofonico?
4: Non ha neanche i pantaloni, io lo dico.
1: Ho una t-shirt smanicata. Ragazzi, quando ce vo.
4: È uno struzzo depilato.
1: Ma smettila! È uno struzzo.
4: Senza piume.
1: Struzz.
6: Sergio. Lui è più bollito di Santa Fe. Sergio. Fidati di me.
1: È arrivato. Vabbè. Il carrello dei bolliti, eccolo. Madonna. Qua.
4: È che l'unica cosa che è mancato è il bollito. Faceva un po' caldino.
1: Sì, in effetti. Guarda,
5: Ehi, questo Max Joy, di come la mia vita è cambiata, capo volta sotto sopra si è finita. Mentre vado a lavoro con la mia carma, metto su Radio Number One perché c'è la combricola. Dai che venerdì. Shout out Max.
0: Patrizio!
7: Basta zitto, gran mafano!
0: Mamma, come sono in forma i nostri ascoltatori il venerdì, mamma mia!
4: Ma c'è un motivo, secondo te?
0: Carichi a pallettoni, forse perché arriva il weekend? Forse perché domani si dorme, non lo so. Si chiama Massey, questa canzone di Lola Young su Radio Number One.

a leggere con calma il cartello che spiegava giorni e orari del divieto di sosta. No, vabbè, nel nostro bel paese se ne vedono e sentono di tutti i colori, ma lui si era giustamente fermato per capire con calma cosa dicesse questo cartello che spiegava giorni e orari del divieto di sosta, e si è fermato e la multa l'ha presa. Ha chiesto spiegazioni e si è sentito dire: se ti fermi in auto per leggere il cartello e nel frattempo ti è stato staccato il preavviso di accertamento, quindi l'avviso sul parabrezza, la gente considera il veicolo in sosta vietata in quel preciso istante. A questo povero signore di Bologna va il premio frittata della PN1 di venerdì 26 giugno 2026.

0: siempre viajando por el mundo, música caliente latina con Manchao, Karol G. A proposito di persone che stanno ascoltando Radio Number One, in questo caso il PN1, ci sono Matilde di Genova che è diretta a Fuerteventura, Matteo e Francesca invece resteranno nel nostro bel paese, vanno a Riccione, ci stanno ascoltando dalla 4, ciao ragazzi. Nicola invece è diretto verso Reggio Emilia. E a proposito di Emilia Romagna e zone limitrofe, abbiamo parlato di questo signore al quale abbiamo assegnato il premio Frittata, a Bologna si è preso una multa per divieto di sosta perché si era fermato a leggere con calma il cartello che spiegava giorni e orari del divieto di sosta.
1: Buon pomeriggio Stefano.
0: Ciao.
1: Comunque mio suocero aveva preso una multa giù in Puglia per intralcio al traffico perché andava talmente piano che si era formata tutta una coda dietro, tutti che gli urlavano, bestemmiavano, non riuscivano a sorpassarlo finché poi i vigili l'hanno fermato.

0: fatto, mi hanno fatto la Puglia.
1: Bella anche questa.
2: Ciao Marco da Val di Lana.
1: Grazie per la tua testimonianza, Marco. Si è preso la multa il suocero per intralcio alla circolazione perché andava troppo piano. Pazzesco.
3: Pomeriggio number one. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

Summer Funk, la canzone dell'estate 2026 del signor Francesco Gabbani, appena sentita qui su Radio Number One. E adesso parliamo di quello che sta accadendo in Giappone, ma anche in Australia, perché sempre più persone amano, si sa, quel senso di libertà senza legami stretti, senza giustificare ciò che fanno per sentirsi, diciamo, liberi. Cioè, chi non ha la fidanzata addirittura ad oggi se la può noleggiare, perché oggigiorno basta avere i soldi e tutto si può acquistare, dicono. Cioè, mancava solo la fidanzata ora e adesso c'è pure quel tipo di servizio lì. E questo vuoto è stato colmato prima in Giappone e poi in Australia, perché gli australiani hanno detto: oh, quasi quasi esportiamo questa moda di noleggiare la fidanzata dal Giappone anche in Australia, e così hanno fatto. Quindi in quei paesi sta spopolando la fidanzata a noleggio. Cioè, il cliente tipo ha tra i 18 e i 60 anni e ha cercato compagnia per cene, per eventi pubblici, picnic e anche matrimoni, perché se sei single magari fa figo portare la fidanzata proprio al matrimonio e presentarla come tale. Cioè, l'idea è stata semplice: affittare una persona che possa comportarsi come una fidanzata, con tanto di scambi di battute e selfie, ma senza legami o aspettative, quindi sbaciucchiamenti vari no, è vietato. Le regole vietano ogni tipo di intimità e prevedono anche sanzioni in caso di violazioni, e i costi sono alti. Cioè, un appuntamento ha superato anche i 410 euro, quindi non male. Facciamo due calcoli: con una decina di uscite al mese, 4100 euro guadagnati. Quindi la domanda sorge spontanea: voi vi fareste affittare per, cioè, 400 euro al giorno, sì o no? Quindi non avete obblighi di sbaciucchiamenti, solo presenza, battute, selfie. Per 400 euro al giorno vi fareste affittare da un uomo o da una donna? 393 444 0444. C'è Pink.

0: cantata qui su Radio Number One come ogni venerdì, anche in questo 26 giugno 2026 c'è il pomeriggio Number One in diretta con Stefano Federici fino alle 5. In Giappone e Australia spopola la fidanzata a noleggio, però le regole vietano ogni tipo di intimità, prevedono sanzioni in caso di violazioni, i costi sono alti, un appuntamento ha superato anche i 400 euro. Voi vi fareste affittare per questa cifra ogni giorno? Punto di domanda?
1: Io direi che anche per 200 euro andrebbe bene.
0: Eh sì.
1: Ah, mica male, dai. 200 euro al giorno ci sta.
0: Ci sta, ci sta. Luigi da Sondrio si farebbe affittare.
2: Eccomi, presente. Dov'è che bisogna firmare per i 400 euro al giorno? Ciao, Fabietto di Carvico.
0: Anche Fabietto a Carvico si farebbe affittare. Grosse cifre, 400 euro al giorno.
3: Ciao Stefano, sono Valentino. Ciao, e cavolo se mi faccio affittare. Vengo a lavorare per un decimo di quella cifra lì tutti i giorni. Se mi noleggia, se mi affitta una bella donna, ma ci mancherebbe altro, le faccio anche lo sconto.
4: Stefano, io parto scontato. 200 vanno benone. Ciao.
0: Black Friday anche per farsi affittare, forza, forza, proponete la cifra.
5: Ciao Stefano, no, a me spiace perché non sono più nell'età, però se non vanno oltre a 400 euro al giorno, se non vanno oltre non bisogna far niente, ragazzi, per essere affittata così.
0: Insomma, lo farei
5: qualche
0: pure io.
5: Qualche mese, se qualche... non posso, ce la faccio tutti i giorni.
0: Sì. Ne metti via di grana?
6: Allora, osso è disponibile, basta un piatto di carbonara e va bene, dai, sì, sì, sì, io sono disponibile. Ciao, Orso da Legnano.
0: Grande, grande, grandissimo Orso, numero uno. 393-444-0444, tra pochissimo vi farò un regalo.

0: Mars a San Siro il 14-15 luglio e adesso sul palco del PN1 era Oh My Soul.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ti regalo natura e divertimento, perché se sei velocissimo Radio Number One ti regala due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Siamo a Verbania sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Per accaparrarti questi due biglietti devi rispondere in maniera corretta e il più velocemente possibile a questa domanda: quale tra questi pianeti è il più vicino al Sole? Ripeto, quali tra questi pianeti è quello più vicino al Sole? Terra, Saturno, Venere o Marte? Terra, Saturno, Venere o Marte? 393-444-0444. Terra, Saturno, Venere o Marte? Qual è più vicino alla Terra? Al Sole.

0: Ce l'ha cantata Taylor Swift qui su Radio Number One, The Fate of Ophelia. Andiamo subito da Giada, che è collegata con noi perché lei è stata la più veloce a rispondere. Che cosa, Giada? Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, bene.
0: Giada, mi senti?
1: Sì, pronto.
0: Siamo a Varese, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Giusto. Quale tra questi pianeti è più vicino al Sole? Terra, Saturno, Venere o Marte? Cosa hai risposto tu, cara Giada?
1: Venere.
0: E sei stata la più veloce, la prima, quindi hai due biglietti per entrare a Verbania, sul Lago Maggiore, a Villa Taranto, e goderti i giardini botanici di Villa Taranto. Vuoi salutare qualcuno?
1: Salutare te e anche i tuoi colleghi di Radio One.
0: Grazie.
1: Perché vi ascolto sempre, siete la radio che ascoltiamo di più e sono felice.
0: E noi siamo felici di regalarti questi due biglietti, grazie anche alla nostra radio, così premiamo la tua fedeltà perché ascolti noi e soprattutto la tua rapidità perché hai risposto Venere. Firmato Giada da Varese, sei stata la più veloce di tutti. Complimenti, un abbraccione e buona estate, cara.
1: Grazie.
2: Pomeriggio number one.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Pizza, The Seed, canzone di qualche tempo fa. 10 minuti ci separano dall'ora della merenda. Siete su Radio Number One, il pomeriggio Number One di venerdì 26 giugno, pronto per rigiocare con voi, questa volta con il secondo Tutti contro Tutte e con un cartone animato che vi riporterà all'indietro nel tempo. Ragazzi, siete pronti a giocare? Il numero lo conoscete. Se per caso è la prima volta che ascoltate Radio Number One, segnatevi il 393 444 0444. Aspettiamo un messaggio vocale con il vostro nome, da dove giocate e il titolo corretto di questo cartone animato. C'è una medaglia d'oro, il titolo di super campione e una top 10 da completare. Forza!
1: Attenzione!
0: Torniamo all'indietro nel tempo, dai! Se siete super campioni riconoscerete al volo questa sigla.

0: O Don't Belong to Me, ce l'ha cantata Post Malone. Signore e signori, siete su Radio Number One. Buon pomeriggio, grazie per aver scelto il pomeriggio Number One come ogni giorno, lunedì, venerdì, dalle 2 alle 5 del pomeriggio. E all'interno del PN1 si gioca spesso con i tutti contro tutte. Questa volta c'è un cartone animato. Questo.
1: Attenzione.
0: Potevate dire rock and roll, superstar, potevate dire diverse cose.
2: Ciao, sono Simona da Porto Valtravaglia, Alvin and the Chipmunks, mica mi è venuta, niente, ciao.
0: Non ho capito che cosa ti è venuto, però qualcosa sicuramente ti è venuto. Però è stata simpaticissima, grazie per aver risposto.
2: Alvin rock and roll, da Monica Strumello, ciao.
0: Signore e signori, bastava dire Alvin rock and roll o superstar. Abbiamo dato un'occhiata, la sigla è Alvin rock and roll, il cartone Alvin superstar, la canzone era rock and roll, il cartone superstar.
3: Alvin superstar.
0: Bravo.
3: Ricky da Suzzara.
0: Anche
3: ciao a tutti.
0: Ricky da Suzzara c'è. Ciao a te, amico mio.
4: Il cartone animato è Alvin superstar. Elena da Orzi Nuovi.
0: Brava Elena da Orzi Nuovi.
5: Alvin superstar. Un bacio da Franci, provincia di Bergamo.
0: Un bacione anche a te, cara Franci.
6: Alvin rock and roll. Chiara da Costa Volpino.
0: Anche Chiara da Costa Volpino c'è.
7: Ciao, sono Dario da Lodi. Questo è Alvin rock and roll.
0: O superstar o rock and roll, va bene.
8: Può essere Alvin superstar. Claudio da Motriscone.
0: Bravo Claudio.
9: Ciao Giulia da Mantova. Potrebbe essere Alvin superstar.
0: È quello, dai, ancora uno. Siamo in ritardo, ancora uno.
10: Alvin superstar, Luana da Vertuo.
0: Brava Luana, torniamo tra pochissimo. Ci sarà il terzo tutti contro tutte. Si tornerà in Egitto con Abdul e la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
11: Number one.
12: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: arrivati alle 4 e un minuto in questo preciso istante. Tra pochissimo si torna in Egitto con la parola nascosta nel sarcofago, ma subito le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Attacco hacker a Trenitalia. L'azienda ha individuato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali dei clienti legati ai titoli di viaggio, frutto di un incidente informatico provocato da soggetti esterni. L'azienda esclude il coinvolgimento di credenziali e dati di pagamento e ha già allertato gli utenti interessati, il garante della privacy e la procura di Roma. Terremoto in Venezuela. Il bilancio è di 589 vittime, 2.980 feriti e oltre 50.000 dispersi, ha dichiarato la presidenta di interim Delcy Rodriguez. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano estratto vivo dalle macerie e anche un neonato. Squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro. Il gruppo Volkswagen valuta una nuova stretta sui costi. I tagli ai posti di lavoro potrebbero raddoppiare rispetto ai 50.000 già annunciati. Secondo la rivista Manager Magazine, il piano potrebbe includere anche la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. Il caldo record continua a colpire l'Italia e l'Europa, con temperature al suolo che in alcune zone raggiungono i 55-60 gradi. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone. In Francia il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. Ed era l'ultima notizia al momento dalla nostra redazione. Un buon ascolto e una buona serata.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: E ora torniamo a Sharm el Sheikh.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Siamo pronti a giocare, pronti a batterti, malefica di una sfinge dall'Egitto. La parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo un unico alleato, il suo nome è Abdullah, ci ha inviato il primo fax. È composta da 12 lettere la parola nascosta di oggi. Ripeto, 12 lettere, 8 consonanti e 4 vocali. Iniziate a incasellare perché sta per aprirsi il sarcofago. Ecco qua. In molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro. 8 consonanti e 4 vocali, 12 lettere. La parola nascosta è molto lunga, non è facilissima, ma aiuto dopo aiuto, Abdul ci dà una mano. In molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro. 393-444-0444. Aspettiamo i vostri ragionamenti, quelli con

0: composta da 12 lettere, 8 le consonanti, 4 le vocali. Il primo indizio: in molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro. Che cosa?
1: Io direi spostamenti. Spostamenti, lì da Bergamo.
0: Non è spostamenti la parola nascosta.
2: Aggiornamento?
0: No, nemmeno quella.
3: Il sonnellino. Ciao Matteo D'Arsago.
0: Sul posto di lavoro in molti dormono, no.
4: Ciao, sono Agnese da Scanza Rosciate. Per me la parola nascosta è appuntamento, ciao.
0: Non è quella, piccola Agnese, riprova, ti mando un abbraccio gigante.
5: Ciao Ste, la parola nascosta è straordinari?
0: No.
5: Grazie, ciao, da Gio di Como.
0: Ciao Gio, non ho...
6: Autostrada, tiri da Mantova.
0: Perché molti viaggiano, ma non è la parola nascosta quella.
7: Controllarsi, Luana da Vertova.
0: Non è nemmeno quella. Appuntamento ci ha scritto Nadia e non è l'unica ad averlo scritto, anche Enrico da Genova ha scritto appuntamento. No. 12 lettere, 8 consonanti, 4 vocali, in molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro. Ecco il secondo fax. A volte vengono disturbati e non riescono a... Con questa diciamo che le idee potrebbero anche schiarirsi. A volte vengono disturbati e non riescono a fare quella cosa lì. C'è Gaia.

0: ci riaccompagna in Egitto con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 12 lettere la compongono, 8 le consonanti, 4 le vocali. Molti durante la giornata provano a farlo per motivi di lavoro, a volte vengono disturbati e non riescono.
1: Sola nostra.
0: Alle 4 e un quarto, Bossa Nostra di Gaia qui su Radio Number

0: voce di Lisso, Radio Number One, è arrivata direttamente dalla Sardegna la spiegazione di un proverbio per l'appunto sardo. Sentiamo.
1: Esatto, no, che era quello degli alberi storti, appunto, uh-huh. E ci confermate che effettivamente è così. Ma ci arriva anche un altro messaggio da un'altra regione italiana, ovvero dal Veneto. C'è Denis di Villafranca di Verona che ci dice: tempo e paia, ma uranca le nespole. Che dovrebbe essere: col tempo e con la paglia maturano anche le nespole. Che cosa significa? Perché le nespole sono dei frutti tipici della fine dell'autunno, che però vengono raccolte quando sono ancora acerbe, dure, non si possono mangiare. Quindi non basta il tiepido sole autunnale a farle maturare sull'albero, e quindi i contadini le sistemano con cura sui letti di paglia, le tengono al buio, le lasciano riposare, e quindi grazie al tempo e a quell'ambiente che hanno creato e protetto, insomma, le nespole maturano e diventano dolci, morbide, pronte da gustare. Che sì, insomma, è un proverbio che si riflette anche un po' sulla vita, se vogliamo.
0: Vanno in letargo praticamente, nespole in letargo
1: per maturare
0: poi
1: meglio.
0: Più gustosi.
1: Esatto, brava. In letargo invece non ci va mai il traffico, lo sappiamo. Tra poco gli aggiornamenti.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
3: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
3: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Tutti una buona serata, sentiamo subito quali sono gli aggiornamenti sulle nostre autostrade.
2: Il traffico è rallentato tra il Bivia 1 variante Sasso Marconi Nord per traffico intenso, la direzione quella di Milano, quindi prestate massima attenzione. Invece ci spostiamo verso Firenze, coda tratti tra Firenze Sud e Incisa, Reggello per traffico intenso sempre in direzione di Napoli. C'è coda di 11 km tra il Bivio A1 A24 e Valmontone per incidente, entrata consigliata verso Napoli Valmontone, uscita consigliata provenendo da Firenze, l'A1 di diramazione Roma Sud con il grande raccordo anulare. Poi ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, segnaliamo il traffico rallentato tra Bivio A4 A21 Torino-Brescia e Castegnato per traffico intenso in direzione di Torino per l'appunto. Poi segnaliamo code in uscita Bergamo provenendo da Milano per traffico intenso, code a tratti tra Brescia Ovest e il Bivio con la 4 A21 Torino-Brescia sempre per traffico intenso, la direzione è quella di Trieste. Invece per quanto riguarda appunto le autostrade lombarde, sulla 4 Milano-Brescia c'è un incidente tra Monza e la tangenziale est, in direzione di Brescia, quindi prestate massima attenzione. Autostrade invece della Liguria, sulla 7 Milano-Genova c'è un incidente tra Tortona e la diramazione Predosa-Bettola in direzione Genova con code di 1 km. Concludiamo invece con la 7 Serravalle-Genova, code di 2 km invece tra Ronco Scrivia e Busalla per dei lavori in direzione di Genova. Per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Man, 18 nella piaga, 18 e 30 minuti. Buona serata da parte delle donne al volante con voi per farvi compagnia anche se siete magari nel traffico. Non temete, presto sarete a casa, quindi questo è sicuramente qualcosa di buono. Soprattutto se siete magari in quella fase in cui dalla troppa stanchezza avete voglia di ridere su tutto.
1: E allora ridiamo.
0: Non ti capita? Non
1: sì,
0: ti capita mai
1: sì.
0: di essere stanco, quindi è la crisi che mi fa ridere così.
1: Esatto, talmente tanto stanco che sei lì, devi scegliere se piangere o ridere. Noi oggi vogliamo ridere, ridere, ma certo. Ridere in tutte le lingue del mondo, almeno ci proviamo, perché sì, è vero che la risata è sempre quella, è universale, ma come si scrive la risata dall'altra parte del mondo? Perché noi italiani facciamo ha. Ma non sì. È sempre così ovunque, nonostante il suono sia quello.
0: No, ma poi ormai è un po' come se di default si scrivesse così, poi magari tu sei serissimo mentre stai digitando. Si ride dentro, ecco, magari sì. Può essere questo.
1: Sì, si ride dentro in maniera molto profonda, talmente tanto profonda che non si vede, però va bene. Andiamo appunto in giro per il mondo, per ora stiamo in Europa, perché in Spagna, magari vi è capitato di vedere qualche spagnolo o comunque qualcuno che parla spagnolo anche in Sud America, sì. Che scrive J-A-J-A, quindi è bruttissimo
0: che è come scrivo io quando sbaglio.
1: Esatto è vero, cioè, è vero
0: molte volte.
1: E poi il mio preferito secondo me è quello della Norvegia, perché è una H-O-H-O, come se fosse Babbo Natale, si sa che al nord del mondo e si scrive un po' così. Oppure in Ucraina X-A-X-A, X-A-X-A.
0: Ecco, questa già magari è un pochino più complicata da leggere e interpretare. Sicuramente molto facile quella del Brasile invece. Risata ufficiale è la K. È più comodo, perché non devi neanche digitare due lettere, solamente una.
1: La stessa cosa vale per il Giappone. Se un giapponese vi scrive www, quella è la sua risata in chat. Si
0: poi
1: così.
0: Ci sono anche delle differenze da fare tra il minuscolo e il maiuscolo, perché se una cosa proprio ci sta facendo morire dal ridere, allora il ha ha ha diventa tutto quanto maiuscolo e lì vuol dire che avete detto qualcosa di veramente simpatico.
1: Simpaticissimo, direi. Anche la musica ci piace, è simpatica, c'è Ava Max.

0: su Accabana qui su Radio Number One. Agnese e Virginia con voi in vena di risate, perché stiamo parlando di come in giro per il mondo si scrive la risata in chat. In Italia sappiamo HHH per emulare questo un suono internazionale, però appunto ogni lingua ha un po' la sua.
1: Sì, per esempio in Francia, e la France, urlano in maniera molto sensuale, urlano, cioè ridono in maniera molto sensuale. Cioè, ridono, ridono sensuali.
0: Pensa che anche in Vietnam fanno HIHI, quindi
1: ecco come rido io.
0: Esatto, è la risata preferita di Virginia, che lei in chat scrive così.
1: Come se fosse la risata furbetta.
0: Una bambina furbetta, è vero, è vero. State lì, tra poco giochiamo qui su

0: Can't Wait, c'è Bob Sinclair su Radio Number One, ma chi voglia di giocare insieme?
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: È proprio così, Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore, tra i più famosi giardini botanici d'Italia, anche tra i più belli. Per farlo però bisogna come sempre rispondere alla domanda di Virginia.
0: Pronti? Oh yes, nel 2027 saranno 25 anni da introduzione dell'euro in Italia, vittoria Sanremo di Povia, morte di Giovanni Paolo II, nascita di Agnese.
2: Bella questa. Manda adesso un WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome.
3: Le donne al volante.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: perfetto sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No! Sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: indietro all'anno 1998, canzone che appunto rilanciò la sua carriera raggiungendo il primo posto, pensate, in oltre 20 paesi nel mondo. Come sempre, una canzone che ci riporta nel passato e ci fa rivivere anche i ricordi più belli.
1: E noi, donne al volante qui su Radio Number One, abbiamo giocato con voi e c'è stato, attenzione, una persona che è stata velocissima a rispondere alla nostra domanda un po' tricky, possiamo dire così, ed è Emanuele. Ciao Emanuele.
2: Ciao.
1: Ciao ciao. Cosa stai facendo in questo momento?
2: Sto andando al lavoro.
1: Stai andando al lavoro. Cosa fai? Cosa fai?
2: Il cameriere.
1: Ah, con l'aria condizionata o all'esterno?
2: Purtroppo all'esterno.
1: Perfetto.
0: Ma con la radio accesa o spenta?
1: Esatto.
2: Accesa.
1: Bravo, bravo. Allora, noi ti abbiamo chiesto, ti abbiamo fatto una domanda.
2: Sì.
1: Qual era, Virgi, la domanda che...
0: Allora, nel 2027 saranno 25 anni da introduzione dell'euro in Italia, vittoria a Sanremo di Povia, morte di Giovanni Paolo II, oppure nascita di Agnese. Dici tu la risposta corretta.
1: C'è una risposta sola che è giusta.
2: Sì, l'introduzione dell'euro.
1: Ma no, era la nascita di Agnese, ma scusami.
0: Ti piacerebbe.
1: Hai ragione, era l'introduzione dell'euro in Italia. Tu, bravissimo, ti porti a casa due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Quindi bravo, bravo, ti puoi passare una bella giornata, insomma, nella natura, all'aria aperta, in una scena meravigliosa.
2: Assolutamente, con la mia compagna sicuro.
1: Oh, bravo, quindi anche una bella fuga romantica, perfetto. Dai, noi ti auguriamo una buona serata, un buon lavoro e vedi di rinfrescarti un po' in qualche modo, dai, provaci.
2: Sul tardi.
1: Bravo, esatto, sul tardi. Ciao, buona serata.
0: Ciao, grazie mille, ciao.
1: Ciao.
3: Radio Number One.

0: Night, Dua Lipa qui su Radio Number One. State sempre con noi perché insomma abbiamo giocato, ma ci sentiamo un po' Babbo Natale noi di Radio Number One, un po' generosi, perché continuate a riascoltare, ad ascoltare la radio, perché i giochi non sono finiti, i regali non sono finiti.
1: Mi raccomando, continuate a restare qua con Le Donne al Volante anche tra pochissimo.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: di sera, sono le 19 qui su Radio Number One. Ci sono le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Terremoto in Venezuela, 589 vittime, oltre 50.000 dispersi. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani partiti aiuti umanitari da 17 paesi. L'Europa stanzia 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda si è informato via mail i clienti colpiti chiedendo attenzione ai messaggi sospetti. Non sono stati coinvolti i dati degli account nelle informazioni dei pagamenti. Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari, e il sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale. Volkswagen, azienda automobilistica tedesca, accelera sulla riduzione dei costi, previsto un taglio fino a 100.000 posti di lavoro, dismissione di 4 stabilimenti. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, pesa l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%. Debole anche Wall Street, continua a scendere il prezzo del petrolio sotto i $70 al barile. Ed è tutto, a più tardi.
3: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
6: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Penelope Merkin Cremont di Colors in diretta su Radio Number One ad aprire questa terza ora insieme con le donne al volante. Buonasera ancora appunto per un'altra ora con voi mentre magari state ritornando a casa, siete nel traffico e abbiamo come sempre delle notizie che fanno anche discutere.
1: Sì, la polemica del venerdì, chiamiamola così. Perché è arrivata questa segnalazione dall'Alto Lago di Como, anzi da Kenya per la precisione. L'Alto Lago di Como, si sa, almeno quelli che fanno sport lo sanno, che è una zona perfetta per fare windsurf e kitesurf perché
0: c'è
1: il
0: tanto vento.
1: Esattamente, esattamente. E quindi i turisti che vanno lì apposta per praticare queste discipline sportive comunque in qualche modo si devono cambiare, devono piegare la vela del proprio kitesurf, devono insomma occupare dello spazio per comunque prepararsi o comunque andare via, ecco. Peccato che a Kremia alcune persone non ci stanno perché lo fanno davanti ad una alla chiesetta, che è una chiesetta molto molto carina, un gioiellino, lo chiamano così, la chiesina di San Vito. Però loro non è che entrano in chiesa, sia chiaro,
0: cioè, sono fuori.
1: Però c'è una segnalazione che dice: ecco qua, culi all'aria sul sagrato della chiesa.
0: Tocca piano il concetto, sì, sicuramente con questa segnalazione. Però allora è sicuramente uno sport che richiede del tempo per la preparazione, quindi aprire la vela, eccetera, e allo stesso tempo anche per poi rimettere via il tutto. Quindi non è ciao, sono uscito dall'acqua, basta, ci si rivede domani nel caso in cui ci fosse il vento. Richiede sicuramente spazio fisico e soprattutto del tempo per fare il tutto.
1: Quindi c'è chi fa polemica, appunto, ripetiamo, non è che è entrato in chiesa, questa persona non è entrata in chiesa in costume, ok, o più persone fanno così, sono fuori. Ci sono anche utenti che su Facebook hanno avuto da dire la propria in difesa però dei turisti che lo fanno, come per esempio qualcuno che dice: ma adesso con 40 gradi al lago non si può neanche prendere stare con la canottiera e il costume, non si può fare con sport, con il surf, nel senso tu devi per forza stare così, non è che ti puoi mettere una tuta, un pantalone per fare questo sport, e quindi è ovvio che la gente poi con le chiappe di fuori, diciamolo.
0: Allora ti metti la muta e poi te la togli a casa, che problema c'è? Racchiude anche tutto il sudore, meglio di così.
1: E anche bella bagnata, così almeno poi la macchina si rinfresca.

0: piace tantissimo il sound dei Jungle, The Wave, qui su Radio Number One. A proposito di onda, c'è chi va a caccia di onde, per esempio col kitesurf, per esempio sull'Alto Lago di Como. Ma attenzione, perché è un po', c'è un po' questa polemica di alcune persone, perché a Cremia, uno dei paesi appunto dell'Alto Lago di Como dove si pratica windsurf e kitesurf, il sagrato della chiesa, il piazzale davanti alla chiesina di San Vito, viene usato proprio dagli sportivi per cambiarsi, per piegare le vele. A volte ovviamente loro si cambiano perché arrivano dal lago in costume, sì, e quindi si devono vestire,
1: vanno, certo,
0: in giro in costume.
1: È un problema per alcune persone che appunto hanno detto è inconcepibile, è pazzesco, assolutamente non è possibile che davanti a una chiesa ci siano queste attività. Però in realtà nell'Alto Lago gli spazi sono davvero ridotti e quindi per forza di cose è dovuto alla morfologia del territorio. Quindi gli sportivi sono sempre attenti, rispettosi, amano quelle zone, quelle temperature, ma soprattutto amano lo sport, e quindi bisognerebbe magari venirsi un po' incontro sotto questo punto di vista.
0: Assolutamente, infatti ci sono stati anche utenti che su Facebook hanno proprio commentato, utenti del luogo, che dicono non hanno sporcato nulla, non hanno creato fastidio, non hanno creato rumori molesti, hanno solo smontato le vele, le hanno ripiegate, sono andati a casa. Oppure qualcun altro che dice va bene così, sono turisti, non sporcano, fanno solo sport, alla fine sono lì per fare solo quello. Perché quest'utente aveva anche poi segnalato appunto questo fenomeno, diciamo così, con anche delle belle foto di gente in costume. Però è anche vero che sei al lago, è così,
1: ciappette di fuori, così, ecco, pubblicate proprio sul profilo Facebook. Non è molto corretta anche questa cosa, eh?
0: È vero, hai ragione, perché comunque tu hai fatto una foto senza chiedere il permesso, l'hai pubblicata.
1: E adesso apriamo un'altra polemica, allora, la seconda polemica del venerdì.
0: E qui arriva il garante della privacy adesso e vi fa il culo.

0: Chelsea Dagger, erano The Fratellis, e poi c'erano anche The Sorelles.
1: Yes, The Mamas, The Papas.
0: Quella roba lì, no, che sei quando... Vabbè, quando fa caldo me lo permetta. Quella roba lì del cambio di temperatura. Va bene, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour. State lì perché tra un attimo altro appuntamento del dedicato. Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
3: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Penultimo spazio, signor Gabbro.
3: Siamo quasi alla fine. Sa che starei qui tutto il weekend io con lei?
2: Penultima,
3: in questo caldo, tutti abbracciati.
2: Sì, ma perché qui abbiamo dell'aria condizionata, forse per quello che starebbe qui con me, no?
4: Non ci abbiamo più spazio.
2: Grazie, Berti. Lo stavo per dire io, mi ha tolto le parole di bocca.
3: Puntualissimo.
2: Puntualissimo. Berti, guardi, potremmo proporle mille cose, ma poi.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: No, allora, è venerdì com'è?
3: Berti, buon weekend, dai, chiudiamo. Così lasciamo, che è meglio, perché
2: chiudiamola
3: dai.
2: Così che va bene uguale, non c'è nessun problema, che tanto qual è il problema, tanto pago io.
4: Ah, dai, fai un altro giro. Va, sono un po' troppo leggeri.
2: No, va bene, niente Berti, non dico più niente. Allora arriva una canzone che ha richiesto Stefano.

0: Beh, sicuramente storia della musica, la voce di Rod Stewart in particolar modo, poi questa in assoluto, dai, I Think I'm Sexy, questa canzone particolarissima che poi creò hit a livello mondiale, poi fu ripresa da diversi gruppi, diversi remake e remix di questa song. Tra l'altro qualcuno diceva che Rod Stewart, se non avesse fatto il cantante, poteva diventare un ottimo calciatore, però adesso questo non andiamo ad approfondire, perché sennò andiamo alla ricerca di...
1: Una bellissima curiosità, però.
0: Sì, sì, beh, no, però sa che ci sono dei personaggi pubblici, dei cantanti, degli artisti che se non avessero fatto quel tipo di carriera, pare che avrebbero avuto comunque nello stesso modo un altro tipo di sviluppo più o meno parametrabile a quello che poi,
1: certo, hanno magari nello sport oppure in altre categorie.
0: Esatto, assolutamente, però pare allo stesso livello, quindi tanta roba. In questo caso lui poteva fare il calciatore. Vabbè, io mai nella mia vita, come
1: Cristiano Rod Stewart.
0: Cristiano Rod Stewart non si può sentire, va bene. Buona serata, Radio Number One. Arriva Thumbs Impala. Questo è Dracula.

0: No Hero, Elisa, Radio Number One, buona serata, benvenuti.
1: Questa è l'Happy Hour fino alle 22, Luchino, Gabro, tutta la banda. Fateci sapere cosa state facendo, che venerdì sera, se fate i malandrini o se invece state a casa, vi rilassate, in preparazione del weekend magari.
0: È vero, tanto non ci abbiamo più degli spazi, però potete farci sapere cosa state combinando in questa serata, appunto in questo fine settimana, cosa farete nei prossimi giorni, no?
2: Donne.
0: Ma donne cosa? Ma non è ogni volta donne, va bene, Mac. I just got

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, meraviglius.
2: Possiamo come dire, noi
1: cosa mai vista.
2: Yes, it's Friday.
1: Buona serata, è venerdì sera. Questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Ultimo giorno della settimana. E allora state lì perché tra un attimo arriva anche l'ultimo spazio del dedicato di questa settimana. E tra le altre cose, no, non è vero, di quest'ultimo mese, perché mancano ancora due o tre giorni.

0: vede che certe volte uno si fa prendere dall'entusiasmo. Prima stavano dicendo, no, che siamo ormai agli sgoccioli, alla chiusura di questo mese, quello di giugno, però effettivamente inizio della prossima settimana veste ancora un paio di giorni con questo mese.
1: Arriveremo al mese di luglio con voi in diretta, no, in diretta non perché mezzanotte non ci siamo, però
0: adesso con calma a seguire, cos'è, mercoledì primo? Sì, mi pare di sì.
1: Sì,
0: mercoledì, quindi mercoledì però puntuali ci sarà comunque sia in un modo e o nell'altro l'Happy Hour, sempre con noi due, non con altra gente, sempre noi siamo qui. Poi c'è la barista, Berti è già andato, lasciamo stare. Ultimo spazio del dedicato per questa settimana se lo aggiudica Patrizia.

0: il 1992 quando veniva pubblicata questa canzone di questi due fanciulli, Charles and Eddie e Would I Lie to You, una canzone che prese forma e più che altro prese forma all'interno del mondo delle classifiche internazionali in modo abbastanza anomalo, perché nessuno si aspettava questa tipologia di successo da questa canzone. Però erano questi due bei fanciulli, in un modo o nell'altro si mossero nel mercato e direi che la cosa funzionò, vero Patrizia che ha chiesto poi questa canzone.
1: Ma più belli di noi?
0: Un po' più meglio, come si dice in italiano, no? Decisamente sì. Era l'ultimo spazio del dedicato per quanto riguarda questa serata e questa settimana qui su Radio Number One, e adesso arriva anche Gaia.

0: Siamo quasi addirittura d'arrivo, ha visto?
1: E loro arrivano con noi, ma quanti messaggi state mandando stasera?
0: Ha visto? Ciao Raffaella, salutiamo Raffaella che sta andando al mare con Elena.
1: Beate voi,
0: mandateci della sabbia, non so.
1: via posta,
0: mi raccomando. Sai che non si può portare più via niente quando vai in
1: Sì, qualcuno prova a rubarla dalla Sardegna, ma poi l'aeroporto li beccano e ecco, tac, multa.
0: Non portate via niente, mi raccomando.

0: Basta, finito, chiudiamo.
1: Stop.
0: Basta,
1: basta. Triplice fischio.
0: Basta, finito.
2: Donne,
0: ma cosa? Stiamo andando via. Torniamo lunedì
1: dai.
0: Dalle 20. Adesso, tra un attimo, arriva la nostra Manu, la Manuela Doriani, con l'appuntamento di Number One Classics.
1: Noi ci sentiamo e ci vediamo, io e lei, lunedì.
0: Assolutamente, a partire dalle 20 qui su Radio Number One. E come sempre, mi raccomando, voi fate una buona serata, fate un buon weekend, ma soprattutto, almeno voi, fate i bravi.
3: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sun, manca un minuto alle 22.
1: Radio number one presents Number one classics.
0: Number one classics. Buonasera a tutti da Manuela Doriani. Siamo arrivati anche a venerdì, l'ultimo giorno insieme. Finisce la nostra settimana, tutta questa serie di viaggi che abbiamo fatto attraverso la musica iconica degli anni 70, 80, 90. Abbiamo ancora però una bella puntatina. Ho già dato uno sguardo alla scaletta, anche questa sera abbiamo delle chicche veramente eccezionali da proporvi per sbloccarvi anche un sacco di ricordi. Quindi benvenuti. Si parte con Santana, 1970. Questa è Oye, ¿cómo va?
1: Number one, classic.

partiti alla grande, come sempre del resto. Abbiamo iniziato il nostro viaggio di questa sera con la versione di Carlo Santana di Oye Como Va, versione uscita nel 1970, dicevo versione di Carlo Santana perché in realtà il pezzo non è suo, è una cover molto molto celebre di un pezzo ben più vecchio, 1963, pensate, più vecchio anche di me. La versione originale di questo pezzo apparteneva a quello che è stato definito il re del Latin Jazz, ovvero Tito Puente, che aveva scritto questo pezzo appunto nel 63. La versione di Carlo Santana però ha trasformato questo pezzo, diciamo, in un'icona mondiale, fondendo ai ritmi latini anche un po' di rock e un po' di blues, il suo stile, insomma, quello che l'ha reso unico. E per augurarvi la buona serata appunto in Number One Classics con Manuela Doriani anche questa sera, per chiudere questa settimana. Poi la titolare, la mia amica Lilli, ritornerà da lunedì bella riposata, fresca, dopo una settimana di vacanza. Noi continuiamo con un pezzo del 1984, quindi dal 70 all'84 ci avviciniamo al presente, ritrovando Bryan Adams di Run to You.

canzone meravigliosa, mamma mia, chissà quante persone l'avranno regalata a qualcuno che amano, eh? Perché a me è capitato in un paio di occasioni con due persone diverse tra l'altro, di regalare questa canzone, di dedicare questa canzone, perché è una canzone d'amore molto molto bella. In realtà c'è un'ispirazione nascosta dietro questa serenata rap di Jovanotti. L'ispirazione è Toto Cutugno. Sì, l'aveva rivelato proprio lui in un'intervista che aveva fatto un po' di anni fa. Lui ammirava molto la musica di Toto Cutugno, la sua dignità artistica e il personaggio, insomma, e quindi l'ispirazione arriva proprio da Toto Cutugno, non lo so, uno pensa, non lo so, la moglie, la figlia, anche se magari all'epoca non era ancora nata, non lo so, una vecchia fidanzata, un grande amore, no, Toto Cutugno, incredibile, davvero, vabbè, meno male, insomma, è una buona ispirazione ed è un pezzo bellissimo che rimane nella storia, che abbiamo riascoltato questa sera in Number One Classics e continua con Pink Floyd, Wish You Were Here. So

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
0: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.